0: E io innamoro amore, butte di due parole.
1: E io innamoro amore dell'anima e del cuore.
0: E io innamoro amore, butte di due parole.
1: Sì,
0: e io innamoro amore, dedo.

sicuramente risultammo ridicola con tutte queste vilannanze all'occhio, le figlie che sta terra e che sta vita, noi che parlammo troppo spesso pure senza essere.